0: Sajidi Shamanim.
1: Yes.
0: Natun Yumidi Machi. Jidi Shamanim. Oh, Yodi Mafo.
1: Yes.
0: Yanko.